dolce d'impesta miua tu berte per chi li seguli in la una possugia un cielo e lo guanto rosule a sbuccia